0: forse arrivederci.
1: Arrivederci.
0: Dico ciao.
1: Ciao.
0: È stato un piacere.